Apro Figaro, bravo, bravissimo. Apro Figaro, bravo, bravissimo.